0: Quattro, otto,
1: Maricai 536, buona
0: notte,
1: questo è il
0: Banca Versailles, telefono, va bene. Banca Versailles, non te ne ho,